squadra del Faul. Balla! Ladro del Faul. Balla! Ladro del Faul. Balla! Ladro del Faul. Balla! Ladro del Faul. Balla! Ladro del Faul.